mosadi o tsamaile le bana ne ke dilo ke go betsetsa bana ke setse ka dikoloto go riana ke bereka go imela bojalo from bosigo till letsatsi le thaba spane le sone be survive ha bampiri every time ke apply ke dirang go ntsana di skemele tsone di a